Coelia, il lumi centauro, il mare, il India Rotarilvon, il vature fifero e il terriva l'essere.